0: Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: Bam bam, bambina.
1: Sono le 3:01.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova". Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Padova.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Padova. Radio Padova di notte.

0: sono le 5 e 2 minuti. Radio Padova.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono le 6:02.
1: Cosa sono quelle facce lì? È solo lunedì, ben trovati, fa anche rima. Max Dupré con voi, inizia una nuova settimana, staremo insieme fino alle 9 anche oggi e subito in apertura la voce di Cesare Cremonini con Gonji Boy.

0: Ascolta all'infinito cos'ha da raccontarti. La voce di Fiorella Mannoia, Radio Padova, Ritmo Italiano, la voce di Max De Dupré per augurarvi la buona giornata e per fare tanti auguri di buon compleanno a Federica, che oggi è arrivata a quota 56, mi sento autorizzato a dirlo perché non si è fatta nessuno scrupolo. E allora buon compleanno Federica, tanti auguri, una giornata di serenità, di tranquillità e se possibile anche di assoluta libertà nella scelta delle cose da fare e da programmare per oggi, inizio di settimana per molti, per qualcuno inizio anche del periodo delle vacanze, nonostante qualcuno rientri già dalle vacanze, penso al nostro assistente di studio Mauro, al quale va il nostro incoraggiamento dopo un paio di settimane passate in riva al mare a godersi il mare della Croazia. 7:13, vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, mentre arriva un grande classico con la firma di Umberto Tozzi.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Marco Mengoni, parole in circolo, sono parole di ringraziamento, quelle di Checco, che faccio mie, un saluto e un ringraziamento a volontari, organizzatori impegnati nelle varie sagre paesane. Con questo caldo si danno veramente da fare per allietare le serate degli ospiti, specialmente in quei paesi dove si festeggia, tra l'altro oggi, il patrono San Pietro, come aggiunge da me a Montegrotto, che fino a 96 anni fa si chiamava San Pietro Montagnon, giusto per fare un po' di storia locale. Bene, grazie Checco per la tua testimonianza al 328 319 8000. Tra poco invece torneremo con le notizie che riguardano voi che in questo momento siete al volante.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te.
2: I know forever is forever and it will never end.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Learn a lot about living and a little about love.
1: Radio Padova Country.

0: Rix, tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
5: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno e buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Bentrovati. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Prudenza per i lavori di manutenzione in corso sulla A4 Padova-Venezia tra Spinea e Martellago Scorzè in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Padova Local News.
1: Le 7:28 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, fanno shopping in centro, poi la beffa nel parcheggio del Megastore. Sabato sera alle 19 una famiglia tedesca appena arrivata in vacanza nel Padovano si è fermata in un supermercato di Vigonza e in meno di un minuto i ladri hanno trafugato valigie e borse di grande valore per un bottino di 7.500 euro. Venezia, aggressione al personale ACTV, marinaia colpita al naso, verificatore invece ferito alla testa. L'azienda, denunceremo i responsabili. Il comune, da parte sua, la partecipata si costituirà parte civile nei procedimenti. Chi alza le mani contro chi indossa una divisa troverà una risposta ferma. L'intervento della polizia locale e il rafforzamento della sorveglianza video. Vicenza, padre e figlio bloccati con la mountain bike, fungaiola cade e batte la testa. Gli operatori del soccorso alpino dei 7 comuni sono stati impegnati con un doppio intervento nelle zone di Roana e Gallio. Treviso, malore dopo il bagno nel torrente Meduna, grave un giovane trevigiano. Ieri mattina un ragazzo residente a Cima d'Olmo si è sentito male su un sentiero a pochi passi dal torrente Meduna in località Pradis, nel Pordenonese. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco e soccorso alpino. Rovigo, tentato furto tra Rovigo e Ferrara, 3 denunciati dopo un lungo pedinamento dei carabinieri. Un'operazione del nucleo operativo e radiomobile di Castelmassa ha portato al deferimento di un italiano e 2 cittadini albanesi, sequestrati arnesi da scasso, monili in oro e una bicicletta di sospetta provenienza illecita. Belluno, soccorsi agli alpinisti illesi sulle Dolomiti, 1 su 4 non paga il conto. Il dato del triennio 2024-2026, l'USL di Belluno vanta un credito di 900.000 euro. I maggiori inadempienti sono i tedeschi, seguiti da americani e francesi. Dal Ben dice non sempre noi sempre pronti a soccorrere, ma gli utenti illesi devono pagare. Verona perde il controllo della vela e impatta sul prato con il parapendio, pilota in ospedale. L'intervento è scattato nel primo pomeriggio di ieri, domenica, nella zona del rifugio Chierego. Lo sportivo australiano, in questo caso, è stato recuperato da 118 e soccorso alpino, che lo hanno condotto in codice rosso a Borgo Trento. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima vi aspetta come sempre a Luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Beh, bisogna essere bravi anche per interpretare le mappe, in questo caso del cielo, per capire come sarà la giornata dal punto di vista meteo. Ma per questo allora ci affidiamo a Trebi Meteo e a Vanessa Minotti.
1: Radio Padova Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Anticiclone africano ancora protagonista sulle regioni di nord-est per la giornata di lunedì. Non mancheranno spazi assolati, ma da segnalare dei temporali di calore sui settori montuosi. Caldo davvero intenso, con anche picchi di 37-38 gradi all'ombra. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Mongemono Protein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: No, sì!
13: Brava!
12: Sì, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Giovani wannabe con i pinguini tattici nucleari. Gli unici pinguini che riconosco sono quelli che stanno soffrendo parecchio il caldo in questo periodo, con un innalzamento delle temperature che ha messo in ginocchio veramente tutta l'intera Europa. In Germania per esempio non sono abituati a certe temperature, non sono nemmeno attrezzati con tanto di condizionatori, così come del resto accade nei paesi del sud dell'Europa. E infatti in Germania è stata la notte più calda di sempre quella registrata recentemente, quindi insomma uno shock veramente termico che ha coinvolto anche gli amici tedeschi insieme ai francesi. Il ministro della salute francese infatti parla di numero di decessi superiore alla norma. In Italia da parte sua fanno sapere che al Bambino Gesù a Roma un accesso su 4, quindi un buon 25% al pronto soccorso, è legato alle condizioni meteo e al grande caldo delle ultime ore, con un paesaggio davvero infernale anche nella capitale inglese. A Londra infatti non si era mai visto un caldo simile, in tanti hanno cercato refrigerio nelle fontane o comunque nei luoghi dove si poteva respirare un po' di più, non certo su quel terrazzo dove c'era testimonianza anche riportata poi sui video, che è diventata virale, di qualcuno che ha cotto la carne in 20 minuti e filmando il tutto con 50 gradi che arrivavano dritti sul terrazzo. E a proposito di temperature elevate, attenzione se portate a spasso i vostri animali, amici a quattro zampe, perché l'asfalto scotta tantissimo nelle ore più calde ed evitiamo alla povera bestiola di scottarsi le zampe, i polpastrelli, insomma. Evitiamo, portiamoli a passeggio sì, ma in condizioni di sicurezza per loro.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Una festa di pubblico all'Olimpico a Roma. Stiamo parlando di Max Pezzali e dei suoi 883. Il suo tour Stadi 2026 Max Forever, che farà tappa a Padova il prossimo 8 luglio allo Stadio Euganeo. Molti di voi hanno già il biglietto in tasca e quindi buon divertimento. Ci stiamo avvicinando alle 8, tra poco le ultime notizie con la redazione, rimanete con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.
2: Oh!

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Radio Padova News.
1: In Venezuela salgono a 1.450 i morti accertati per il sisma di mercoledì scorso, ma restano oltre 50.000 dispersi. Si scava tra le macerie dove vi sarebbero ancora molti sopravvissuti, sul posto anche soccorritori italiani. Al termine dell'Angelus in San Pietro, il Papa in spagnolo ha rivolto il suo pensiero alle famiglie colpite e alle persone impegnate negli aiuti.
2: Renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda e di assistenza.
1: L'Europa, inclusa l'Italia, continua a boccheggiare per il caldo torrido, temperature record. Ieri in Germania sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati oltre 1.300 morti in eccesso legate al caldo, secondo l'OMS. Formula 1, in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, indietro le Ferrari. In MotoGP Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader iridato. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, peraltro illeso. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e un minuto.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Buongiorno amici. A nord-est qualche veratura, ma credetemi è solo gran caldo in questo inizio di settimana, oggi 29 di giugno. Ancora ben trovati da parte di Max Dupré, ora con Biagio Antonacci e la sua Sognami.
9: Radio Padova.

0: Giorgio Antonacci, tocca le corde della nostalgia, la canzone di qualche anno fa che abbiamo riascoltato nell'apertura di questa nostra ultima ora insieme nella mattinata di oggi, il lunedì 29 di giugno. Per qualcuno di voi si avvicinano le vacanze, attenzione però, e lo dice anche il Codacons, attenzione alle fregature perché sono sempre più diffuse e insieme ai raggiri che sono sempre meglio organizzati. Insomma, vacanze, boom di truffe online con l'intelligenza artificiale, ci si mette anche lei, bisogna cercare di difendersi e bisogna cercare anche di riconoscerle, non è sempre facile. Infatti dalle case inesistenti ai siti di prenotazione clonati fino ai messaggi su WhatsApp e ai biglietti aerei a prezzi irrisori, il Codacons lancia per questo un allarme e invita tutti alla prudenza, a verificare le recensioni, insomma a cercare di capire se mettendo nei motori di ricerca il nome di quella località o quel posto in particolare ci sono delle recensioni negative che potrebbero indurvi a vigilare più del dovuto. Cresce infatti il numero delle truffe online ancora più insidiose grazie all'intelligenza artificiale. Questo allarme del Codacons è di fatto protagonista in questo inizio di stagione, con truffe in forte crescita. Secondo il Codacons il fenomeno ha registrato una crescita impressionante. Le stime del settore indicano che dal 2022 i tentativi di truffa realizzati con strumenti di intelligenza artificiale sono aumentati del 3000%. A livello mondiale le frodi legate ai viaggi generano un danno economico stimato in circa 22 miliardi di euro annualmente. In Italia sarebbero oltre 4 milioni di cittadini raggiunti da tentativi di raggiro collegati alla prenotazione delle vacanze. L'invito alla prudenza naturalmente è obbligatorio a questo punto, vigilate, cercate di capire bene se dietro a un'offerta particolarmente allettante c'è qualcosa di strano.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 29 giugno 2026. Ariete, Marte positivo vi vuole intraprendenti, tuttavia la dissonanza di Luna e Mercurio potrebbe rendere confuse le vostre idee, perciò fate attenzione a come agite nell'ambiente lavorativo. In amore siate generosi e voto 7. Toro, il mese si avvia alla fine in compagnia della Luna positiva, per avere ancora più energia da spendere ma con equità tra lavoro e famiglia. Voto 8 meno. Gemelli, il buon aspetto di Venere e la presenza di Marte nel segno mettono in risalto il vostro naturale entusiasmo. Siate propositivi per il futuro, qualsiasi siano le vostre priorità. E voto 8. Cancro, approfittate di Giove che conclude oggi il suo passaggio nel segno, senza dare troppa importanza ai disagi che la Luna in opposizione potrebbe causare. E voto 7 più. Leone, Venere nel segno e da domani sarà raggiunta da grande Giove, perciò iniziate a fare qualche bel progetto per allargare i vostri orizzonti un po' in tutti gli ambiti. E voto 8. Vergine, la vostra sarà una buona giornata grazie ai favori della Luna positiva, ma siate accorti a come vi muovete, fatelo senza fretta. Voto 8 meno. Bilancia, Marte dal suo aspetto armonioso vi induce ad essere energici, ma solo in famiglia potrete utilizzare forza e volontà. In ambito lavorativo sarebbe meglio non esagerare con pretese per ora, senza possibilità di soddisfazione. Voto 7 meno. Scorpione, grazie alla benevolenza di Luna, Mercurio, Giove e Sole, gli affari andranno bene e così forse vi sentirete gratificati nonostante la vita affettiva non sia del tutto appagante. Voto 8 meno. Sagittario, tutto procederà con le modalità di questi ultimi giorni grazie al sostegno di stelle importanti, ma non abbiate fretta, fate piani riflettendo. Voto 8 meno. Capricorno, la Luna nel segno vi donerà saggezza e volontà utili per cercare di non essere troppo sopraffatti da vicende complicate, in particolare nell'attività lavorativa. E voto 7. Acquario, la situazione professionale vi concede libertà di manovra, così avrete più tempo da dedicare a ciò che in famiglia ultimamente non sta funzionando. Voto 7. Pesci, Mercurio, Giove, Sole e Luna sono dalla vostra parte per un inizio di settimana senza preoccupazioni, nonostante la dissonanza di Marte. E voto 8 meno. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: lavorava nella band di Ennio Morricone, nell'orchestra di Ennio Morricone, più che band, e mamma invece al Santa Cecilia di Roma. Insomma, da sempre musica respirata in famiglia, canzoni che sono arrivate grazie a lei anche al Festival di Sanremo. Una di queste è proprio quella in sottofondo, 1995. Al di là di questi anni, tra poco invece uno sguardo alla viabilità a nord-est con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione, segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia, rallentamenti per traffico tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano, rallentamenti per incidente anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova. Infine sulla tangenziale di Mestre code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Fulminacci a Radio Padova, ritmo italiano alle 8:31 minuti, proprio ora, con Max Dupré fino alle 9. Poi Luca Lazzari seguirà fino a mezzogiorno. Mi chiedo e vi chiedo: avete realizzato, fatto la barca di San Pietro? Lo chiedo guardando anche le immagini che mi sono state inviate da Giulia attraverso la linea WhatsApp 328-319-8000 della sua barca di San Pietro, il rito contadino dell'uovo che predice il futuro. È una tradizione popolare diffusa in molte regioni italiane, soprattutto nel nord, tra Veneto ed Emilia-Romagna, ma c'è anche chi la fa nelle Marche. Si svolge tra la notte del 28 e il 29, quindi la notte appena passata, in occasione dei Santi Pietro e Paolo, oggi praticamente. Il gesto consiste nel versare un albume d'uovo in un recipiente di vetro colmo d'acqua e lasciarlo all'aperto fino all'alba. Con il passare delle ore, la sostanza assume forme filamentose che ricordano in tutto e per tutto una piccola imbarcazione con le vele. Da questa somiglianza deriva il nome e nel tempo il fenomeno ha assunto anche un valore simbolico, per così dire. L'origine della tradizione si intreccia con la cultura contadina e con il culto di San Pietro Apostolo, venerato proprio oggi insieme a San Paolo, e secondo la leggenda popolare sarebbe proprio San Pietro a soffiare nel recipiente durante la notte, dando forma all'albume e trasformandolo in una barca con le vele. L'usanza si è diffusa soprattutto tra le comunità rurali, dove il calendario agricolo e le condizioni meteorologiche avevano un peso davvero decisivo sulla vita quotidiana. Come funziona la cosa? La sera del 28 giugno si prepara questo contenitore trasparente con dell'acqua e un albume d'uovo. Il recipiente viene lasciato all'esterno sul davanzale o in giardino o in un cortile per tutta la notte. Poi gli sbalzi termici e la rugiada contribuiscono al processo e all'alba si osservano le forme create dall'acqua. Come interpretare il futuro? La lettura dei segni è una pratica per lo più tramandata oralmente. Se i filamenti dell'albume appaiono ampi, aperti e ben strutturati, la tradizione interpreta questo come presagio di prosperità, bel tempo e raccolti favorevoli, cultura contadina. Se invece le forme risultano più chiuse, irregolari e poco definite, il segno viene associato a un periodo più instabile, con possibili difficoltà climatiche e agricole. Se invece l'uovo, visti i tempi e le temperature, si cuoce, allora il caldo è veramente troppo, come in questi giorni.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va

non fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: No, sì!
13: Brava!
12: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
13: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
13: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
14: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
15: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
17: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
18: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
17: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Radio Padova Meteo.
20: Un saluto agli ascoltatori di Radio Padova da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
21: Anticiclone africano ancora protagonista sulle regioni di nord-est per la giornata di lunedì. Non mancheranno spazi assolati, ma da segnalare dei temporali di calore sui settori montuosi. Caldo davvero intenso con anche picchi di 37-38 gradi all'ombra. Valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
22: La disco italiana.
23: Da questo momento
22: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: studi al conservatorio, preparatissimo e amatissimo. Stiamo parlando di Ultimo con la sua Romantica, canzone che chiude questa nostra puntata di avvio settimana. Ci ritroviamo domani mattina, se avete voglia, a partire dalle 6 fino alle 9. Vi lascio con Luca Lazzari.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu stia viaggiando con

Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Radio Padova News.
1: Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al terremoto. I dispersi sono oltre 50.000. Il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450. Disastro aereo in Francia. Un aereo da turismo si è schiantato ieri poco dopo il decollo vicino a Nancy, nell'est del paese. Era stato noleggiato da un club di paracadutismo per il primo lancio di 5 allievi, tutti infermieri, 11 in tutto i morti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta tesissimo, specie sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi attacchi. Posti di blocco, controlli nelle stazioni e negli aeroporti fino alle frontiere, a tappeto le ricerche di Shahdat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia, stesso punteggio del successo venerdì scorso sul Brasile. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 in punto.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Su Radio Padova, tempo reale con Luca Lazzari.

Vicini, vicini, vicini. Con questo caldo poi. Madame Fabri Fibra, Radio Padova, il mio amico alle 9 e 4 minuti. Buona giornata, buon inizio di settimana. I vostri messaggi al 328-319-8000. Tanti regali da farvi, ascoltateci quando vi diamo il via libera per un regalo per te. Ora Samurai J e questa è Flamenco Paranoia.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 29 giugno 2026. Ariete, Marte positivo vi vuole intraprendenti, tuttavia la dissonanza di Luna e Mercurio potrebbe rendere confuse le vostre idee, perciò fate attenzione a come agite nell'ambiente lavorativo. In amore siate generosi e voto 7. Toro, il mese si avvia alla fine in compagnia della Luna positiva, per avere ancora più energia da spendere ma con equità tra lavoro e famiglia. Voto 8 meno. Gemelli, il buon aspetto di Venere e la presenza di Marte nel segno mettono in risalto il vostro naturale entusiasmo. Siate propositivi per il futuro, qualsiasi siano le vostre priorità. E voto 8. Cancro, approfittate di Giove che conclude oggi il suo passaggio nel segno, senza dare troppa importanza ai disagi che la Luna in opposizione potrebbe causare. E voto 7 più. Leone, Venere nel segno e da domani sarà raggiunta dal grande Giove, perciò iniziate a fare qualche bel progetto per allargare i vostri orizzonti un po' in tutti gli ambiti. E voto 8. Vergine, la vostra sarà una buona giornata grazie ai favori della Luna positiva, ma siate accorti a come vi muovete, fatelo senza fretta. Voto 8 meno. Bilancia, Marte dal suo aspetto armonioso vi induce ad essere energici, ma solo in famiglia potrete utilizzare forza e volontà. In ambito lavorativo sarebbe meglio non esagerare con pretese per ora, senza possibilità di soddisfazione. Voto 7 meno. Scorpione, grazie alla benevolenza di Luna, Mercurio, Giove e Sole, gli affari andranno bene e così forse vi sentirete gratificati nonostante la vita affettiva non sia del tutto appagante. Voto 8 meno. Sagittario, tutto procederà con le modalità di questi ultimi giorni grazie al sostegno di stelle importanti, ma non abbiate fretta, fate piani riflettendo. Voto 8 meno. Capricorno, la Luna nel segno vi donerà saggezza e volontà utili per cercare di non essere troppo sopraffatti da vicende complicate, in particolare nell'attività lavorativa. E voto 7. Acquario, la situazione professionale vi concede libertà di manovra, così avrete più tempo da dedicare a ciò che in famiglia ultimamente non sta funzionando. Voto 7. Pesci, Mercurio, Giove, Sole e Luna sono dalla vostra parte per un inizio di settimana senza preoccupazioni, nonostante la dissonanza di Marte. E voto 8 meno. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Dolcissimo Orsola Mazzotti, che l'altra sera ha invitato la figlia Aurora a cantare proprio la canzone che si intitola così sul palco. È stato veramente molto molto bello come momento. Benvenuti su Radio Padova da Luca Lazzari, buon viaggio in compagnia della nostra musica. Tra poco, come ogni ora, aggiorniamo la situazione del traffico sulle autostrade a nord-est. Prima anche Mara Sattei insieme a Enrico Ligiotti.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: tanti prodotti al costo, come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente in via di risoluzione tra Padova Ovest e Padova Est, di competenza di CAV. Si rallenta per traffico intenso in direzione Milano tra Sirmione e Brescia Est. Rallentamenti con code in direzione Venezia per traffico intenso tra Somma Campagna e Soave. E ancora rallentamenti tra Verona Est e il bivio per l'auto Brennero in direzione Milano, sempre per il traffico intenso. A4 Venezia Padova in direzione Milano, code per traffico tra Spinea e il bivio per la A13. Code per traffico anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27. Sull'auto Brennero, di competenza di Autostrada del Brennero, code per incidente tra Affi e la A4 in direzione Modena. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste, come sempre, sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Quest'anno il Milano Summer Festival festeggia 20 anni e dal 26 di giugno, quindi dall'altro ieri fino al 18 luglio, ci sono grandi concerti, spettacoli, food area e divertimento per tutti in zona impianti sportivi. Venerdì 3 luglio, appuntamento imperdibile con i The Colors in concerto dal vivo. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Ma adesso al più veloce che ci manda un messaggio con scritto The Colors al 328 319 8000, regaliamo due biglietti per il concerto del 3 luglio. 328 319 8000, li ascoltiamo. Questa è Pronto Come Va a Radio Padova.

Ciao, sono Antonino e con Radio Padova ho vinto i biglietti per il concerto dei The Colors il 3 luglio al Milano Summer Festival.

Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime! Scherzo!

La Paranza, Daniele Silvestri a Radio Padova, 9.54. Abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime. Benvenuti anche con una novità, Emma e Fabri Fibra. Questa si intitola Antidroga. Ma

0: Padova News.
1: Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop e le attività militari riesplose nei giorni scorsi, aprendo nuove lacerazioni anche tra Teheran e mondo arabo. Le notizie contraddittorie del Medio Oriente ricadono sui mercati petrolio, di nuovo risalito sui $70 a barile. Le borse asiatiche e europee sperano nella de-escalation frazionale l'aumento stamani dopo primi scambi a Milano. A 5 giorni dal devastante sisma che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie. 33 persone sono state estratte vive nel fine settimana. Atteso oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 40 gradi al centro nord, da domani graduale calo termico preceduto oggi da qualche temporale di calore. Tennis al via Wimbledon, alle 14.30 il debutto da campione in carica di Sinner. L'azzurro numero uno al mondo se la vedrà col serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Dardelli contro lo statunitense Quinn. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: A Radio Padova alle 10:04, abbiamo aperto un'altra ora insieme con la nostra musica. Radio Padova, ritmo italiano, ce n'è ancora di più qui da noi. Senza alcuna interruzione, ne mettiamo in fila tre adesso. La prima è Summer Funk di Francesco Gabbani.
1: Tre canzoni in fila.

Rugiada di Arisa su Radio Padova, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. C'è più musica qui da noi in questa estate caldissima, anche con Elisa, e questa si intitola Amore.

Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata, ben ritrovati in questo lunedì. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova per traffico intenso, code tra Somma Campagna e Soave San Bonifacio in direzione Venezia, ancora in direzione Venezia tra Padova Ovest e Padova Est. Code in uscita al casello di Verona Sud in direzione Milano, rallentamenti per traffico tra Verona Est e il bivio per la A22 in direzione Milano, rallentamenti con code sempre per traffico tra Soave San Bonifacio e Verona Sud ancora in direzione Milano. A4 Venezia-Padova, code in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la 13, in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre, code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A22, di competenza di autostrada del Brennero, code per incidente tra Affi e l'allacciamento con la A4 in direzione Modena. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

una delle espressioni italiane più conosciute al mondo, mamma mia, Rosa Chemical su Radio Padova. A proposito di espressioni italiane, oppure di quello che viene definito nel mondo agroalimentare l'Italian Sounding, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di prodotti che hanno un suono che richiamano l'Italia, ma non sono italiani. Ad esempio il parmesan, il San Daniele ham, il grana parrano. Se uno va all'estero magari si imbatte anche in questi prodotti, ma che non sono italiani. È un fenomeno per il quale questi prodotti vengono realizzati all'estero, utilizzano nomi, immagini, colori, simboli o riferimenti geografici che evocano l'Italia pur non avendo nessun legame con il nostro paese. L'obiettivo è richiamare nell'immaginario dei consumatori la qualità, la tradizione, la reputazione del Made in Italy, inducendo a credere che il prodotto sia italiano quando non lo è assolutamente. Il fenomeno riguarda soprattutto il settore agroalimentare, come dicevamo. L'esempio noto è quello del parmesan, che è usato per descrivere un formaggio che in realtà non è il parmigiano reggiano. Secondo la Guardia di Finanza, l'Italian Sounding non coincide propriamente con la contraffazione, perché nella maggior parte dei casi non viola marchi o denominazioni protette, ma sfrutta elementi evocativi dell'italianità per aumentare l'attrattiva commerciale del prodotto. Tu vai ad esempio in un supermercato in Svezia, vedi una mozzarella che si chiama mottarella praticamente e ti ricorda l'Italia. Il fenomeno rappresenta comunque una delle principali sfide per il Made in Italy, perché può generare confusione tra i consumatori e sottrarre quote di mercato alle produzioni autentiche. Secondo le ultime stime, il valore complessivo di quello che viene definito Italian Sounding nel mondo supera i 90 miliardi di euro all'anno, praticamente di soldi che se ne vanno in prodotti che sembrano italiani, ma italiani non sono, e sui quali non si può neanche garantire, ad esempio, la bontà da un punto di vista proprio alimentare. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti. Radio Padova è originale come la nostra musica italiana. Suoniamo LDA con H7 insieme, e questa si intitola Santa.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.
2: Tu li hai visti mai due così che si amano?
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
4: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia. L'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Radio Padova News.
1: Mondiali, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi. Contro il Sudafrica decisiva la rete di Eustachio al 92esimo. I Canucks affronteranno una tra Olanda e Marocco in campo alle 3 di notte. Alle 19 Brasile e Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Tennis, al via il torneo di Wimbledon, attesa per l'esordio di Sinner, di scena alle 14.30 contro il serbo Kecmanovic. Alle 15 tocca anche a Dardari, opposto a Quinn. Alle 13.30 in quello femminile Cocciaretto sfida Wang. Formula 1, in Austria domina la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Kimi Antonelli, così a Sky.
2: Beh, allora devo dire che il primo stint ha fatto molta fatica, poi dopo il secondo mi sono sentito meglio in macchina e poi il terzo credo che andava veramente forte, però peccato che sono arrivato tardi.
1: Male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. MotoGP augura trionfo ad Hassan su Fernandez e Martin, paura per Bezzecchi caduto a più di 200 km orari. Volley Nations League, l'Italia chiude la seconda settimana in Slovenia con una vittoria sui padroni di casa. Si torna in campo il 15 luglio contro il Giappone. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 in punto.
5: Questa è Radio Padova.

0: Bue a Radio Padova ed è così che alle 11:05 minuti abbiamo aperto un'altra ora insieme con la nostra musica. Adesso ne mettiamo in fila tre. La prima è una novità con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
1: Tre canzoni in fila.

0: insieme a Coez, quelli come me, invece quelli come voi che partecipano a Un Regalo per Te. Il Radio Padova premia ovviamente la vostra fedeltà. L'importante quando giocate, mi raccomando, poi non abbandonate il telefono da qualche parte dopo aver scritto, per esempio come in questo caso a Storia. Noi vi contattiamo e il più veloce che risponde si porta a casa i biglietti. Mi spiace perché c'è stato un po' di caos da questo punto di vista, ma sentite un po' chi si porta a casa i due ingressi di oggi.
1: Ciao, sono Ilenia e con Radio Padova ho appena vinto due ingressi alla Storia Beach di Sottomarina. Grazie!
0: Eccola là, insomma bravissima. Poi vi ricordo che nel caso non ce la faceste a vincere con noi, con il nostro Un Regalo per Te, avete sempre la possibilità di prenotare anche adesso la vostra giornata su www.centroastoria.it. Ripeto, www.centroastoria.it. Non ce n'è da fare, Radio Padova vi vuole veramente bene quest'estate.
2: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo alla prossima a vincere potresti essere tu.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Mamma mia, che musica! Rum e cioccolata qui a Radio Padova Ritmo Italiano, Delia e Fiat 131, mentre adesso ci concediamo anche altre cose. L'importante è che stiate con noi, perché Radio Padova è sempre una bella sorpresa.
1: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Alla Prix tanti prodotti al costo, come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
5: La disco italiana.
6: La disco italiana by

Francesco De Gregori è un'altra chicca targata Radio Padova 1975, un ritmo italiano che continua con Alessandra Amoroso, con questa canzone che a me personalmente piacque tanto. C'era la manina di Elisa dietro e si sente tutta. Comunque andare, a proposito, andate piano per strada che c'è caldo.

bella ancora oggi questa canzone, dalla pelle al cuore. Era il 2007. Buon pranzo, buongiorno a tutti le amiche e gli amici che avessero acceso e sintonizzato ovviamente solamente adesso. Io vorrei parlarvi di riserve idriche italiane. L'ANBI, l'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni, annuncia che il nord sia sull'orlo di una crisi, nel sud si registra sovrabbondanza. In poche parole, a distanza di qualche tempo, quando in realtà era il contrario, il sud aveva siccità, il nord no, l'Italia sta vivendo questa dopo aver vissuto una fase di crisi idrica durata oltre 2 anni fino a dicembre 25, grazie a una serie di cicloni mediterranei nei primi 4 mesi del 26, ovviamente ci sono stati anche danni per carità, pur avendo causato, come dicevo, situazioni pesanti, economiche e infrastrutturali, gli aumenti rispetto al 2025 sono del 65% in Sicilia, parlo di acqua, del 60% in Puglia, del 59% in Basilicata e del 42% in Sardegna. Anche in Calabria, Campania e Abruzzo le riserve versano in ottime condizioni, per esempio il bacino di Cunza in Campania è pieno al 98% col 35% di acqua in più rispetto allo scorso anno. Nel nord-est, al contrario, si registra un deficit acuto di precipitazioni. In Trentino Alto Adige, secondo i dati, non so dirvi, nei primi 5 mesi di quest'anno è piovuto il 39% in meno rispetto alla media degli ultimi 30 anni. In Piemonte, nell'anno idrologico 25-26, cioè fino a maggio, le precipitazioni sono state inferiori del 23% rispetto alla media. Anche la Lombardia registra numeri preoccupanti. Tra dicembre e maggio sono caduti 360 mm di pioggia, già il 29% in meno della media. Lo stesso vale per l'Emilia-Romagna, dove l'anno idrologico corrente ha registrato soltanto 3 mesi con anomalie positive di precipitazioni, cioè dicembre 25, gennaio, febbraio 26, e 5 mesi con piogge sotto la media. Insomma, l'Italia praticamente si è rovesciata. C'era pochissima acqua nel sud, il contrario, in Italia stavamo tutti bene. Adesso invece qualcosa sta seriamente cambiando. Teniamo d'occhio, monitoriamo ovviamente quelle che sono le notizie e soprattutto cerchiamo di non sprecarla quest'acqua, che è importantissima. Adesso invece alle 13:36 questa canzone Mattino di Luce dei Subsonica, per aumentare un po' il ritmo se vi fa piacere. Magari siete sotto l'ombrellone in questo momento?

0: La voce inconfondibile di Samuel dei Subsonica, mattino di luce, siamo arrivati alle 13.40, immagino siate tutti pronti a godervi le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami
2: e il battito animale, forte come non ce n'è,
1: e le canzoni che amerai.
3: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Ligabue, Happy Hour 2006, la terza delle bellissime di quest'oggi. Un ciao Cri che quindi si conclude alla grandissima. Spero che siate stati bene insieme a me, insieme a tutti noi di Radio Padova, ma naturalmente la cosa continua per tutto il resto della giornata, perché a breve avremo anche Maurizio Modica e il suo Made in Italy. Ah, mi raccomando, non scappate, perché una coppia pazzesca sta arrivando, Tiziano Ferro e Giorgia Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: Sono le 14 in punto.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Giovanotti e Alfa, buon vento, sognando un venticello fresco, sognando un po' di brezza. Vi raggiunga l'augurio di un buon pomeriggio. Buona settimana, visto che siamo solo all'inizio, da Maurizio Modica insieme fino alle 17 noi cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima è di Baby K.
1: Tre canzoni in fila.

Kleptomania Sugar Free su Radio Padova, Ritmo Italiano. Noi così mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora con il nostro buon pomeriggio. La musica, quella nuova nei prossimi minuti di Francesca Michielin, Strega Comanda.

0: Padova.
1: Radio Padova.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova, sia tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia, che per un altro incidente tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Poi ancora in direzione Milano sulla A4 code per traffico tra Somma Campagna e Sirmione. Parliamo della A4 nel tratto di competenza CAV. Dalle ore 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste, provenendo da Bologna, verrà deviato alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Giusy Ferreri, il cielo è sempre più blu. Certo che un po' di grigiore con un po' di freschetto non guasterebbe neanche tanto. Tipo Wimbledon, per esempio, lì oggi si sta bene. Vorremmo essere tutti lì a tifare Jannik. Ci sono 23 gradi a Wimbledon, il cielo è parzialmente coperto, si giocherà in maniera piuttosto serena. A proposito di Wimbledon, è l'unica italiana al momento in campo e nel femminile, Elisabetta Cocciaretto, che ha appena perso purtroppo il primo set contro Wang Xinyu. Oggi sarà tempo di ritrovare Sinner in campo, l'esordio proprio nel pomeriggio intorno alle 14:40 dovrebbe iniziare il suo primo turno sul centrale di Wimbledon contro Kecmanovic. Le prime partite, si sa, possono essere le più complicate, ma non me l'aspetto complicata per Jannik. La musica nei prossimi minuti, siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, LDA con H7, questa è Santa.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Stai ascoltando? Radio Padova.

Mara Sattei con Enrico Nigiotti, era sabato sera su Radio Padova Ritmo Italiano, 11 minuti che ci separano dalle 3 con il nostro buon pomeriggio, tra poco anche la redazione per le ultime notizie. Intanto Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: La Prix, tanti prodotti al costo, come birra Bex a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Radio Padova News.
1: Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella Bassa Sassonia in Germania. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti. La situazione è ancora in evoluzione. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, lo ha annunciato il presidente americano Trump, smentito però dallo stesso governo iraniano. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni, ha precisato Teheran. Diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1.450, oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una forte nuova scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Promosso agli ottavi il Canada, proseguono i 16esimi dei mondiali, alle 19 Brasile e Giappone. Alle 22.30 sarà la volta di Germania-Paraguay. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: scattare una foto.
1: Era Elisa con Amore è su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 5 minuti, ancora una volta a voi buon pomeriggio, siete con Maurizio Modica, ora le tre canzoni in fila, la prima di Cioffi con Noemi, Farfalle nello stomaco.
2: Tre canzoni in fila.

0: che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Stai ascoltando. Radio Padova.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Radio Padova. Ritmo italiano.

0: Radio Padova.
1: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.

0: se ti piace questa musica. Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Questa cassa che batte nel ventre, più di una volta ho toccato le stelle.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: In zona mi chiamano mister, cerca su Google, trovi le interviste, pago i contanti, no bancomat.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.